cosa succede? Perché mi tirate fuori dal mio nascondiglio? Si siede e ascolta le nostre parole.